però migliora. Al freddo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato, egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò, curatevi, meritate un avvenir migliore.